vicino, una faglia lì, la linea buona. Troppo secco, non me lo so, non